Subway, saludabel i fresco. Saborea un dulce sub, wrap, flatbread, ovo salada, o buo ingrediente non favorito. Pidi a ser un subby. Make it a combo con dos cookies of chips. Refresco di 20 ounce, agua, of upgrade pa juice. E non l'ubida nos famosos steak and cheese. Vuoi chiedere ma steak and cheese? Busca Big Philly, con team double cheese e extra steak. Scoi buo verdure nan, e claro.

0: Take a little bit from everything you're doing and enjoying on the island. Music always makes the day a little brighter. Heart Radio 106.7 FM, baby. Let's get it!
1: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Entusiasmo.